0: Over to you.
1: In 30 minutes, the documentary.
2: It was one of the bloodiest battles in the history of warfare. Over 25,000 soldiers killed in a single day. Hear how a First World War battle fought 110 years ago helped shape the history of Ireland.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Italian.
5: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario.
6: Buongiorno.
5: L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum.
6: Roma, sono a casa,
7: intero,
6: che
7: certo che potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Roma, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.

sono un po' in giro, allora perché non mettere una bella canzoncina proprio per i bambini? E adesso dove il disco è scappato via? Ok, all right. Allora, interessante. Ok, ho perduto il mio dischetto. Ok, vediamo qui se ce l'abbiamo qui. Eccolo qua, l'abbiamo trovata. Allora, cari bambini, un'altra bella canzoncina per voi. Mi raccomando, ascoltate questa canzoncina e poi lasciate la mamma, la zia, il nonno, eccetera, ascoltare il programma. So che voi siete veramente bravissimi, cari bambini. Ecco qua quest'altra canzoncina proprio per voi. Ok, dove siamo? Ecco qua.

No, è chiuso, scusate bambini, ok, cari bambini, adesso avete ascoltato questa bella canzoncina, sono certa che potete lasciare la nonna, la zia, il nonno, eccetera, di ascoltare il programma e voi giocate ma silenziosamente così loro possono ascoltare. Io so, cari bambini, che voi siete bravissimi, bravissimi, e quando qualcuno vi dice o vi chiede un favore, voi lo fate immediatamente. Ok, cari bambini, non vi dimenticate che la prossima settimana vi metterò un'altra bella canzoncina proprio per voi. E così potete imparare tante canzoncine quando le sentite più di una volta, naturalmente. Ok? Ok, cari bambini, ciao ciao. Adesso mettiamo una canzone per quelli più grandetti, così anche loro si accomodano. Ok, ecco qua questa qui, non lo so se l'ho messa mai questa canzoncina, ma la mettiamo proprio adesso. Ok, dove siamo? Ecco qua. No, come mai? Oh, che succede? Non lo so se è il disco oppure è... c'è la possibilità che sia il disco. Allora, via. Via via disco. Ok. Mettiamo un altro. Questo qui sembra che è finito di vivere. Ok, te. Ok, eccolo qua. Mettiamo un altro. E questa anche. Vediamo se la prendiamo a casaccio. No, non la prendiamo a casaccio questa. Metto il numero 2. Dice squillanti trombe. Oh, sembra abbastanza interessante. Ok, vediamo se era il disco. No, era il disco.

Dopo quest'altro bellissimo canto siamo qua nuovamente con voi e ci viene detto da chi sa più di noi che c'è Positive Aging Care Finder, che è un supporto che delle persone possono avere accesso. Ora, se qualcuno vuole dire ma che cosa posso chiedere, bene, aging care, quando cominciamo a invecchiare, per esempio la pensione non è arrivata ancora, non sappiamo come fare, come dobbiamo prendere la pensione, se siamo idonei alla pensione, sì o no, bene, potete chiamare questo numero, perché questo è proprio fatto per le persone che sono avanzate in età. Vi do il numero al momento, così poi ve lo scrivete. Scrivete Positive Aging Care, cioè Aging Care positivo in italiano, ok? E scrivete questo numero 03 92 43 8 8 8 8 e non vi meravigliate, sono 48. Allora, ora lo ripeto, 03 92 43 88 88. E poi vi potranno dare delle informazioni che voi desiderate. A me delle volte me li potete chiedere, io non so tutto quello che avviene nel mondo, o particolarmente per l'età avanzata, però posso informarmi e naturalmente anche darvi qualche importante notizia che è buona per voi. Ma per il momento, allora, adesso per gli adulti mettiamo un bel canto. Tutti vi riposate e poi passeremo a una, non è una notizia, qualche cosa che è importante che dovremmo sapere. Ok, allora ecco qua un canto, questo lo scelgo, va? Amo cantare. Penso che quando uno dice amo cantare vuol dire che è allegro, è contento e vuole cantare. Ok, eccolo qua.

0: Che bel canto, allegro, davvero. Ok, e passiamo ad alcune notizie.
1: Sì.
0: Notizie oppure avvertenze. Oh, Nando, tu c'è il microfono chiuso. Oh, mamma mia, che succede stamattina? Qua dice, dove siamo, Nando?
1: Okay.
0: Eccolo qua. Siamo qua, Nando.
1: Ci ho avuto un ritardo stamattina.
0: Yes, stavo notando, mi stavo preoccupando per te. Ho detto, mi auguro che tutto è andato bene.
1: Giusa. Ho dovuto fare il giro.
0: Non fa niente, sei arrivato.
1: Sono arrivato.
0: Importante.
1: La notizia, Crateri torna a casa. Un prezioso cratere Apulo del IV secolo a.C., trafugato dal patrimonio archeologico italiano, è recuperato dalle autorità australiane e tornato ufficialmente in Italia. La restituzione è stata residenza dell'ambasciata italiana a Canberra, suggellando un'importante vittoria nella lotta al traffico illecito di beni culturali e confermando la solidità e la cooperazione tra Italia e Australia. E un'altra notizia, vediamo, capitale della cultura italiana nel 2029, il MIC la potenzia la formazione, si arricchirà chi ha obiettivo capitale, il programma formativo che accompagna la città candidata al titolo della capitale italiana della cultura. Il Ministero della Cultura e la Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali rendono disponibile online un nuovo ciclo di lezioni rivolto ad amministratori, operatori e progettisti culturali, pensato anche in occasione del bando della Capitale Italiana della Cultura 2029, la cui manifestazione di interesse scade il 1 luglio 2026.
0: Interessante. Adesso mettiamo un altro bel canto, e questo qui a casaccio.
1: A casaccio.
0: A casaccio, eccolo qua. A casaccio. Ok.

0: Che bel canto.
1: Bellissimo.
0: È vero, io non mi stancherei. Mentre ascoltavo questo canto ho detto, un giorno dovremmo fare un programma tutto di canti, uno dopo l'altro, perché dei canti delle volte fanno immedesimare in quello che è la nostra vita che stiamo vivendo, ed è bello.
1: È naturale.
0: Ok, Nando, ti passo il microfono a te.
1: Ed ora i consigli di Verde Mattina. Insalata di barbabietole e dalie. La ricetta è, scusate, 4 barbabietole, 2 rossi d'uovo, 2 decilitri di olio extravergine d'oliva, un cucchiaio di aceto o succo di limone, sale fino, 4 patate, 2 zucchine, giovani petali rossi e rosa di dalia. Innanzitutto, preparate la salsa maionese mettendo in una terrina 2 rossi d'uovo senza traccia d'albume e concedendoli con un pizzico di sale e con mezzo cucchiaio di aceto e limone. Con un cucchiaio di legno rompete le uova e giratele aggiungendo una goccia d'olio, piano piano. Se la salsa cominciasse ad addensarsi troppo, aggiungere l'aceto o limone, fino a ottenere la consistenza desiderata. Una volta pronta, la vostra maionese potrà accogliere una piccola manciata di petali rossi di dalia, lessate e tagliate le fette e le zucchine e le barbabietole, le patate, servite insieme alla maionese, un bel piatto decorato con altri petali d'Italia. Provatelo, perché questo è fantastico.
0: Sicuro. Ok. Adesso mettiamo un altro bel canto. E questo non credo che lo facciamo a casaccio, no? Prendiamo il numero 9, vediamo qua quello che ci dà.

0: bel canto.
1: Sì.
0: Ok.
1: Ed ora il vostro medico, prontuario medico per le famiglie.
0: È importante averne uno, eh?
1: Questo è un libro d'oro.
0: That's right.
1: Come si fa un senapismo? Si versino 2 manciate di farina di senape in 2 litri d'acqua caldissima. Se ne inzuppi un asciugamano. Poi si sprema e si avviluppi intorno al torace del paziente, lasciandolo in sito per 15-30 minuti. Si abbia l'avvertenza di proteggere i capezzoli con una piccola compressa, perché il contatto diretto con l'impacco senapatico potrebbe dolorosamente tumefarsi. Quindi bisogna farlo con cautela.
0: Certo.
1: Come si applicano le coppette? Le coppette o ventose sono recipienti di vetro a forma emisferica, un po' allungata, che si applicano dopo aver fatto il vuoto nel loro interno. Possono essere applicate alla cute integra coppette secche o dopo avervi fatto qualche scarificazione con la punta di un ago, con un temperino, le coppette scaricatele. Allo stesso uso, in mancanza di esse, possono servire anche comuni bicchieri. Si disponga il malato sul lato opposto a quello sul quale si intende applicare le coppette. Si disinfetti la pelle con alcol, si dia fuoco all'ovatta, in modo da provocare il vuoto nell'interno della ventosa e che la si applichi subito sulla pelle. Questa verrà attratta intorno della ventosa, dopo 3-5 minuti si stacchi la coppetta, esercitando una pressione sulla pelle circostante, per qualche giorno residuerà una macchia violacea. Perché la coppetta fa bene.
0: Fa bene, dice Nando. Se lo dice Nando vuol dire che fa bene. L'hai provata qualche volta?
1: No, non ancora. Sì, sì.
0: Sì, l'ha provata. Perché delle volte è bello quando le proviamo volte. Prima noi.
1: No, è veramente...
0: Fa bene.
1: Va sollievo.
0: Ok, that's
1: però,
0: good.
1: Comunque.
0: Adesso diciamo ai nostri ascoltatori, penso che l'abbiamo già detta la settimana scorsa, e se non l'ho detto dovete aver pazienza con me, perché il mio cervellino mi fa degli scherzi enormi, delle volte mi fa dimenticare quello che ho detto prima, quindi stiamo attenti. Però l'unica cosa so per sicuro che alla fine di agosto faremo la riunione annuale di tutti i membri, che da tempo adesso che non la facciamo ed è importante che la facciamo. Se siete in ascolto e non siete un membro e vi volete fare membro, fatecelo sapere, vi diciamo esattamente quello che potete fare. Per le persone che hanno la pensione, naturalmente è un po' il costo è ridotto dagli altri, ma fatecelo sapere, chiamateci alla fine della trasmissione e possiamo parlare con voi. Ok, voglio ripetere che la fine di agosto faremo la riunione generale di tutti i membri. Allora, se voi siete un membro della radio, che avete pagato la quota ogni anno e siete un membro, e anche se per caso il membership vi è scaduto per qualche ragione e lo rifate, siete sempre un membro. E se non avete fatto neanche, siete e volete essere un membro, fate partecipe a questa riunione, che dobbiamo dire come faremo quest'altro anno che viene davanti a noi, perché anche la stazione radio vuole sapere quello che noi facciamo e quello che noi diciamo. A questo momento penso che siamo tutti bravi ascoltatori e possiamo anche essere persone che facciamo qualche cosa, perché altri possono ascoltare questo bel programma. Una signora l'altro giorno ha telefonato e ha detto che per caso un'amica sua gli aveva detto di questo programma. Dice, e l'ho ascoltato ed è molto bello, è molto istruttivo e sono felice che ho saputo che questo programma esiste. Allora, voglio dire a tutti i nostri ascoltatori, Se avete degli amici, non dimenticate di dirgli che voi ascoltate questo programma, che a voi vi fa bene, perché se fa bene a voi potrebbe fare bene anche a tanti altri. E adesso un altro canto, e questo qui anche a casaccio lo mettiamo, ok? Speriamo che non l'ho messo prima, perché spero che non ho fatto questo.

0: un canto molto interessante. E adesso passiamo. Ho detto una volta che a me piacciono le promesse della grazia. E qualcuno, quando sono stato in Italia, mi ha regalato un libro dove ci sono tantissime promesse. E oggi vorrei leggere per voi questo, che non è il mio fare, però è molto importante. Nessun timore della morte. Molti di noi, quando cominciamo ad arrivare a una certa età, comincia a batterci il cuore. Ora lasceremo i figli, i nipoti, i nipotini, che sarà di me? Mi troveranno una mattina morta nel letto, oppure avrò un senso che sarò, non lo so, non starò bene e penserò che forse morirò. Bene, non dobbiamo preoccuparci di nessuna di queste cose se noi ci prepariamo, perché non dovremmo avere il timore della morte. Nell'Apocalisse, nella Sacra Bibbia, che è l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, al capitolo 2, versetto 11, da questo versetto che è molto interessante. Dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, plurale. E qui, quando dice alle chiese, vuol dire non dire alle pareti,
1: alle sette chiese.
0: Alle persone che sono, che vanno in chiesa, perché le pareti non sentono niente. E dice: chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Quindi non preoccupiamoci della prima morte, perché quella avviene a tutti e avverrà a tutti. La seconda morte verrà solamente ad alcune persone, non a tutte le persone. Perciò chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E chi vince, dice, la battaglia della vita, questo lo aggiungo io, chi vince non sarà colpito dalla morte seconda, questo non lo aggiungo io, ma dice la parola di Dio in Apocalisse 2:11. Subiremo quindi tutti la prima morte, a meno che il Signore venga improvvisamente. Dobbiamo essere pronti, aspettando senza paura. Questa è la cosa meravigliosa che dobbiamo mettere nel nostro cuore, che delle volte, quando pensiamo che dobbiamo lasciare questa terra, veniamo affrontati dalla paura. Come sarà per me? Che mi sentirò quando muoio? Avrò dolori? O farò questo? Farò quell'altro? Bene, la parola di Dio ci dice che tutti subiremo la prima morte, a meno che il Signore venga improvvisamente. Dobbiamo però essere pronti, aspettando senza paura, perché Gesù ha trasformato la morte da una lucubre caverna. Sapete che cos'è una caverna quando è lucubre? Perché non c'è luce, è buia, è scura, ed è una caverna che non sappiamo dove finisce, dove va. E lui dice che l'ha cambiata la morte da una lucubre caverna a un passaggio che conduce alla gloria. Che bello! Quindi non bisogna avere paura della prima, ma della seconda morte piuttosto. Non della separazione dell'anima dal corpo, ma dalla separazione finale dall'uomo o dalla persona da Dio. Questa è una vera morte. Questa morte uccide ogni pace. Uccide la felicità, uccide la speranza. Quando si perde Dio, io dico, si è perso tutto.

0: E se leggiamo la parola di Dio, se avete la Bibbia, lo troverete in molti passi, che se perdiamo la nostra vita abbiamo perduto tutto completamente, perché quella, la morte, è la separazione finale dalla persona a Dio, e questa è la vera morte. Questa morte uccide ogni pace, uccide la felicità e uccide anche la speranza. Quando si perde Dio, si perde tutto. Questa morte è molto peggio che cessare di esistere, perché è un'esistenza priva di quella vita che assicura valore. Se per grazia di Dio combatteremo fino alla fine, conseguendo la vittoria, la morte seconda non potrà porre il suo gelido dito su di noi. Non avremo alcun timore della morte. Non avremo neanche timore dell'inferno, poiché riceveremo, dice la parola di Dio, la corona della vita che non si deteriora, cioè non guasta, non si passa, non si rompe, non si sfascia. Come riesce a infonderci nuovo vigore tutto questo? Non pensate voi che sapendo questo noi veniamo rinvigoriti? Allora, la vita eterna merita ogni sacrificio che si potrebbe fare nella battaglia della vita. Ora, delle volte noi abbiamo dei problemi, il nemico ci tenta, delle volte ci fa cadere anche in delle cose che noi non avevamo neanche pensate e sono avvenute, e noi diciamo: mamma mia, ma come mai io ho potuto fare quello o mi è potuto succedere quello? Dobbiamo stare attenti e dobbiamo dire che l'obiettivo di fuggire alla distruzione della morte seconda giustifica il combattimento di un'intera vita. Ora, che cosa mi vuoi dire? Volete dirmi, Angela, che cosa ci vuoi dire? Che noi dobbiamo lottare un'intera vita? Nella verità dei fatti, dobbiamo lottare sempre il nemico, perché quando ci vengono quei pensieri cattivi, non li dobbiamo mettere fuori dalla nostra bocca. Nel pensiero possono venire, però non metterli mai fuori dalla nostra bocca, perché il nostro pensiero lo possiamo chiudere quando vogliamo, in qualche maniera, ma la bocca, una volta detta la cosa, viene fuori, e chi ci ascolta naturalmente si spaventa o si scandalizza. So, dobbiamo stare attenti. Prima di tutto stiamo parlando che non dobbiamo avere timore della morte, perché la morte è venuta a causa del peccato, perché quando Dio creò l'uomo e la donna li creò con l'intenzione che dovevano vivere per sempre nel giardino dell'Eden. Ma poi venne la morte perché il diavolo vinse, e il diavolo non è morto ancora. Questo è il problema più grande. Quando il Signore lo butterà poi fuori a lui, allora finirà e non potrà farci più niente. So, nell'intera nostra vita dobbiamo fare il combattimento spirituale, che quando vengono i cattivi pensieri li dobbiamo cancellare con la gomma. Sapete quando si scriveva a matita e si cancellava quando si faceva l'errore? Si cancellava con la gomma. Ma diciamo con la gomma. Diciamo: Signore, donaci la fede così che possiamo vivere, e poi facci anche la grazia di rimanere anche fedeli a te, anche se noi abbiamo peccato, perché Satana ci ha tentati, perché è sempre alle nostre calcagna, ma noi non abbiamo timore della morte spirituale, perché tu, Signore, ci aiuterai e ci darai la forza di vincere anche il peccato.
1: Amen.
0: Nando è con me, allora. Ha detto che è una cosa bella, nessun timore della morte, perché quando arriviamo alla nostra età, diciamo la verità, cominciamo a pensare.
1: Sì.
0: La morte è...
1: Io non ho paura di morire.
0: Esatto. Allora diciamo: ma abbiamo paura di morire? No, se siamo uno con Cristo non abbiamo paura di morire, perché dice che poi verrà il risveglio, i morti in Cristo risusciteranno primieramente. Vedete che bella cosa che dice nella Sacra Bibbia, questo verso mi viene a memoria a me adesso, che i fedeli in Cristo risusciteranno primieramente, cioè prima di tutti gli altri. Guardate che bella cosa che il Signore ha preparato per ognuno che crede. Allora, se tu sei in ascolto e dici: ma io non lo so dove mi trovo, bene, Gesù è il tuo Salvatore, accettilo nel tuo cuore anche oggi. Ma come posso fare? Devi dire solo: Signore, io riconosco che sono un peccatore, una peccatrice,

0: anche se non abbiamo mai rubato o ammazzato nessuno, ma chissà quanti errori facciamo nella nostra vita. Quando guardiamo qualcuno, quando diciamo qualche cosa, quando facciamo qualche cosa fuori ordine, bene, sono degli errori, diciamo, che facciamo, non sono dei peccati come ammazzare qualcuno, rubare qualche altro. Ma la parola di Dio ci dice che Dio ama ognuno di noi, non vuole che nessuno si perda, ma che tutti possano andare a Lui. E io farei un invito oggi a te che ascolti. Se tu non ti sei mai fatto questa domanda, ma quando muoio, dove vado? Bene, la parola di Dio ci promette che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca,
1: ma avrà vita eterna.
0: Perfetto. Deve avere la vita eterna. È una promessa che Dio non può venire meno. L'ha promesso e l'ha fatto. E lo voglio ripetere per chi non lo sa, questo verso. È scritto in Giovanni 3,16, se avete le Bibbie a casa vostra, lo potete trovare. Il Dio ha tanto amato il mondo intero, non alcuni, un gruppetto, il mondo intero, che ha dato, pensiamo a questo, il suo unigenito figliolo. Quando è Pasqua, tutti festeggiano la Pasqua, festeggiano che Gesù è venuto sulla terra, ma si rendono conto, o ci rendiamo conto noi, che Gesù venne sulla terra come un regalo per l'umanità. Egli morì sulla croce. Gesù poteva scendere dalla croce. Gesù poteva con un fiato ammazzare i suoi persecutori, non gli mancava niente, ma Gesù prese la morte a posto nostro. Quella croce era per ognuno di noi, perché ogni uomo, ogni donna abbiamo peccato da quando nasciamo. È una cosa normale, quasi quasi, che cadiamo negli errori, ma Gesù Cristo ci dà la vita eterna. Voglio che lo imparate questo verso a memoria, ve lo dico per l'ultima volta. Giovanni 3,16. Ma se non hanno la Bibbia, dice così, prendete la matita e la carta, lo potete scrivere. Il Dio ha tanto amato il mondo, quindi generalmente tutto il mondo. Allora lo ripeto queste tre parole. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque, vedete questa parola, chiunque, piccoli, grandi, perduti, non lo so, ammalati, quelli che stanno bene, quelli che non hanno cervello, quello che ce l'hanno, chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Che bella promessa che il Signore ha fatto ad ogni persona. Tu che ascolti, la promessa è tua, non è solamente mia, la promessa è tua, afferrala. Se non l'avevi mai creduto prima o non l'avevi mai sentita prima, oggi l'hai sentita per la prima volta, afferra questa promessa, mantienila cara, e quando saremo su quel letto di morte possiamo dire: Gesù, io ti ho amato nella mia vita e adesso prendi la mia vita. Questa era una cosa più bella, quando noi nell'ultimo momento della nostra vita possiamo dire: Signore, io vengo con te. A questo minuto metterò un altro bel canto e voglio ripetere, mi sembra che già l'ho detto, io dimentico le cose facilmente, che alla fine di questo mese, in agosto, faremo la riunione di tutti i membri. L'ho detto prima, lo ripeto per chi è in ritardo, e vi diremo esattamente il posto dove lo facciamo e vi incoraggiamo ad essere là. E sarà una bella orette che trascorreremo insieme, parleremo del futuro della nostra radio. E adesso qua io ho spento tutto. Questo non è giusto, come mai? Ok, Angelo ci aveva fretta, vediamo, non funziona. Ok, open, all right. Allora metterò un canto che è bellissimo, il numero 9, che dice: amo cantare. Perché quando uno è allegro e sta bene, ama cantare. Ed è importante che amiamo cantare. Ok.

0: E con questo canto chiudiamo ancora oggi. No, mi dispiace proprio chiudere, vorrei stare un'altra ora
1: io
0: qua.
1: Pure, okay. Io comunque, volevo fare una lettura, ma
0: è troppo tardi, la prossima settimana.
1: La prossima settimana. Okay.
0: Allora, comunque, vi ringraziamo per l'ascolto.
1: Tutti gli ascoltatori, grazie per aver scelto questo programma e Dio vi benedica.
0: Esatto, e non dimenticate di dirlo anche ai vostri amici, particolarmente adesso che dobbiamo fare la riunione annuale alla fine di questo mese, che se siete pronti là. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi salutiamo e non dimenticate di sintonizzarvi nuovamente martedì dall'1 alle 2 e giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Che Dio benedica voi, la vostra famiglia e i vostri vicini. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Io, signore.
0: Com'è che non si sente qua ora? Play. Ho chiuso prima dell'ora. I don't know. What did I do? Che cosa ho fatto? Non lo so. Dovrebbe stata più musica, ma non la sento. Ok. All right.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Latvian. Hear the difference. Hear the word.